separaria, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare sune da spor. Nevroci mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro mucha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, itale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

Sepania, di carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che de facane toccanis me toccano, e toccano me toccanis, ero la po'.

ste, me thaumas mo kitazomas te, alithia poso teliazume, sto valz, sto bingi, bingo.